0: Oremus. Magnificet te, Domine, sanctorum tuorum Cosme et Damiani veneranda memoria, quia et illis gloriam sempiternam et opem nobis ineffabili providentia construisti. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro di Coelette. Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù. Segui pure le vie del tuo cuore e i desideri dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto questo Dio ti convocherà in giudizio. Caccia la malinconia dal tuo cuore, allontana dal tuo corpo il dolore, perché la giovinezza e i capelli neri sono un soffio. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungono gli anni di cui dovrai dire: non ci provo alcun gusto. Prima che si oscurino il sole, la luce, la luna e le stelle, e tornino ancora le nubi dopo la pioggia. Quando tremeranno i custodi della casa e si curveranno i gagliardi e cesseranno di lavorare le donne che macinano, perché rimaste poche e si offuscheranno quelle che guardano dalla finestra e si chiuderanno i battenti sulla strada. Quando si abbasserà il rumore della mola e si

0: attenuerà il cinguettio degli uccelli e si affievoliranno tutti i toni del canto. Quando si avrà paura delle alture e terrore si proverà nel cammino. Quando fiorirà il mandorlo e la locusta si trascinerà a stento e il cappero non avrà più effetto, poiché l'uomo se ne va nella dimora eterna e i piagnoni si aggirano per la strada. Prima che si spezzi il filo d'argento e la lucerna d'oro si infranga e si rompa l'anfora alla fonte e la carrucola cada nel pozzo e ritorni la polvere alla terra come era prima e il soffio vitale torni a Dio che lo ha dato, vanità delle vanità, dice Coelette, tutto è vanità. Verbum Domini,
1: Deo
0: Deo gratias.
1: gratias.
0: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Signore,
1: Signore,
0: tu
1: tu
0: sei
1: sei
0: stato
1: stato
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: un
1: un
0: rifugio
1: rifugio
0: di
1: di
0: generazione
1: generazione in
0: in
1: generazione.
0: generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici, ritornate figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore,
1: Signore,
0: tu
1: tu
0: sei
1: sei
0: stato
1: stato
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: un
1: un
0: rifugio
1: rifugio
0: di
1: di generazione
0: generazione
1: in
0: in generazione.
1: generazione.
0: Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore,
1: Signore,
0: tu
1: tu
0: sei
1: sei
0: stato
1: stato
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: un
1: un
0: rifugio
1: rifugio
0: di
1: di
0: generazione
1: generazione
0: in
1: in generazione.
0: generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Signore,
1: Signore,
0: tu
1: tu
0: sei
1: sei
0: stato
1: stato
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: un
1: un
0: rifugio
1: rifugio di
0: di generazione
1: generazione
0: in
1: in
0: generazione.
1: generazione.
0: Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rendi salda. Signore,
1: Signore,
0: tu
1: tu
0: sei
1: sei
0: stato
1: stato
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: un
1: un
0: rifugio
1: rifugio
0: di
1: di
0: generazione
1: generazione in
0: in generazione.
1: generazione.